0: italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato.
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella,

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni italiane da cantare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché no?

0: italiane da cantare.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Bella e Monella. Tutta

0: Ed è to
1: Radio Bella e Monella.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdere!

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Bella e Monella, tutta da

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Let's go! Da Maiobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maiobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Maiobord.it. Maiobord.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopo tutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: diretta è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Bella e Monella, tutta

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi qualità a prezzi bassi?
11: Di più!
10: Vuoi offerte vere?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 655.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV. Sintonizzati sul canale 244. Premi il tasto rosso del tuo telecomando. Comando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella?

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!

0: bella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt. Più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico,
6: certo. Beh, ma i nostri controlli.
7: No, le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Let's go! Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Perdonatemi, posso disturbarvi un attimino? Ma che un attimino, per 4 ore vi disturberò. Buongiorno e buongiorno a tutti, buon sabato mattina a tutti. 30 maggio, 7 minuti dopo le 8, inizia ufficialmente il weekend anche qui su Radio Bella Monella. Ciao a tutti, mi presento come sempre perché sono gentilissimo. Vi farò compagnia fino alle ore 12, sono Rocky, ovviamente con tanta musica, tante news, tanto intrattenimento. Ma ovviamente con l'aiuto della vostra presenza, anche perché 4 ore sono belle lunghe, belle lunghe. Però magari possiamo partire veramente in maniera molto easy. Potete magari raccontarmi il perché siete già svegli così presto questa mattina, che in realtà non è proprio prestissimo perché sono le 8, solitamente la gente normale si alza a questo orario, però di sabato magari qualcuno si addormenta e si sveglia un po' più tardi solitamente. Quindi 393 7366 170, perché sei sveglio così presto? Cosa stai facendo di bello? E magari mi racconti anche un pochettino i tuoi piani del weekend, cosa farai, con chi lo passerai. Pian pianino, messaggio scritto oppure vocale. Intanto noi andiamo indietro nel tempo, nel 2004, con Simone Tomasini, Il mondo che non c'è.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pazzo per la domenica. Siamo appena cominciati col sabato mattina. Safe, buona domenica qui su Belle Monella. Ciao a tutti, mi ripresento, sono Rocky. Abbiamo cominciato ufficialmente anche questa puntata del sabato mattina. Direi anche l'unica, l'unica persona che vi accompagnerà per 4 ore appunto questa mattina, questo sabato mattina. Però direi di cominciare proprio benissimo, con la spinta, con la carica giusta, perché dobbiamo fare gli auguri, ok, alla signorina che compie 13 anni, a Matilde. Tanti auguri, tanti auguri. Mamma mia, piccolissima, cavolo, che tra l'altro sta andando anche a scuola. Che poi posso dire, perché vai a scuola durante il giorno del tuo compleanno? Ma va, ma potevi dire alla mamma Caterina di stare a casa, ma figurati. Quindi, tanti auguri! Non ho più voce, basta. No, non ce la faccio più. Vabbè, abbiamo un po' esagerato, basta, basta. Tanti auguri, divertiti. Poi comunque, cioè, ricorda sempre a tua mamma che starai a casa 4 giorni, perché ci sarà il Pontos lunghissimo questo weekend. Comunque, 393-7366-170. E te, perché sei così sveglio questa mattina? Cosa stai facendo di bello? E se ti va, raccontami anche un pochettino i piani del tuo weekend.
1: Radio Bella e Monica.

0: mattino ballare, ma mi sono un po' prestino comunque. Lomas e Nadia Dolce, albicocca arsenica. Comunque, posso dire, c'è chi il ponte lo comincia benissimo, tra passeggiata al mare, tra chi sta andando al mare proprio adesso, chi si dirige verso un centro città con la propria famiglia e chi invece, come Rocky, questa mattina si è svegliato perché deve lavorare. Beh, certo, c'è sempre bisogno di fare gli extra, di fare tanti soldi.
1: Ciao, sono Roberta.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono sveglia dalle 5:30 di questa
0: mattina.
1: Beata
0: a te.
1: Per lavoro, perché sono addetta alle pulizie. Ho appena finito di pulire un posto e mi sto trasferendo in un altro, e così fino a stasera.
0: Madonna.
1: E niente ponte, niente festa.
0: Niente ponte.
1: Spesso si dimentica che anche noi addetti alle pulizie lavoriamo quando gli altri fanno festa.
0: Davvero.
1: Buona giornata a tutti e ciao.
0: Vabbè, dai, guarda il lato positivo comunque. Anzi, in realtà non c'è, però magari facendo gli extra solitamente ti pagano anche leggermente di più. Chi lo sa, chi lo sa. Però se vuoi c'è anche casa mia da pulire, però io ti pagherei il quadruplo. Sì.

sì, un bel casino, sì, anche se per ora non è successo niente. Niente panico, non ho scatenato ancora l'inferno, non ho fatto casini, la radio sta andando molto bene. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella
1: e
0: monella.
1: E bravissimo Matteo Monti, che anche lui si è svegliato presto questa mattina. Ci ha fatto ascoltare Valeria Rossi con Tre parole, Gigi D'Alessio, Cattiveria e gelosia. E ad aprire con Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.
0: Bella e monella.
1: E noi invece torniamo per la seconda mezz'ora ufficiale qui su Radio Bella Monella. Per chi si fosse appena collegato, non c'è una ragazza dietro, so che eravate abituati con la Dallan molto bella di prima mattina, sì, con quella figona. Però invece c'è Rocky, va bene, è capitato lui questo sabato. Siamo curiosi però di sapere un pochettino cosa state facendo di interessante questa mattina. A meno che non siate ancora beatamente sdraiati a letto, sì, perché siete anche un po' pigri, che ci sta. E non vi biasimo affatto, anche perché con 3 giorni di totale relax davanti, iniziare la giornata con calma, ma è un vero lusso. Tanto ci saranno di cose da fare durante questo weekend, visto che sarà bello bello lungo. Però per esempio sentiamo lei cosa sta facendo.
2: Ciao, sono la Fiore.
1: Buongiorno.
2: Buon sabato a tutti. Niente, io sono già fuori a camminare da mezz'ora, se non di più, perché dopo fa caldo e non vorrei schiettare.
1: Ma infatti.
2: Quindi è iniziato così sabato mattina.
1: È iniziato benissimo, posso dire. Porca miseria, però, cioè, posso dire un'altra cosa. Lascia stare andare a camminare, perché fa male, piuttosto, anzi, in realtà non è che fa male a me perché non mi muovo tipo da tantissimo tempo, però ci sta. Torniamo qui, tra di noi, perché c'è il prossimo brano, Francesco Gabbani con Summer Funk, sempre qui su Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: dal 1998 e Los Locos con Ai Ai Ai Ai, un giorno ti innamorerai. Beh, non oggi comunque, non vi preoccupate. Comunque stiamo cercando di capire perché vi siete svegliati così presto, cosa state facendo di bello, se state andando al mare, se state andando magari anche a un concerto. E certo, perché buongiorno a tutti, bella monella, scrive Morena. Oggi è il compleanno di mia figlia Greta, che compie 23 anni. Siamo in direzione Lignano Sabbiadoro per il concerto mitico di Tiziano Ferro. E dai, hai capito? Che culo qui! Come sempre ascoltando Radio Bella Monella, è certo, perché che radio vorresti ascoltare, scusami. Buon weekend a tutti, ciao da Morena. Mamma mia, hai capito? Poi sentiamo se c'è qualcun altro questa mattina.
1: Buongiorno Bella Monella, ciao Rocky.
0: Buongiorno.
1: Siamo Adriano e Katia.
2: Ciao, ciao. Buona giornata a te.
1: E siamo diretti all'aeroporto di Bologna per Siviglia.
0: Ma come, di già, beati ciao. Voi questa cosa che la gente va in vacanza così presto, già a maggio. Mamma mia, ma come fate, cavoli, come fate? Chi è che vi dà le ferie? Bah, sicuramente saranno in partita IVA. Dai che andiamo subito al disco novità del giorno. E certo, partiamo subito a bomba con la seconda mezz'ora, che ormai siamo già partiti. Però arriva Mara Sertai e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. Tra poco, tra un paio d'ore però.

0: la boccia da Rocky Giovanni che solo c'è a fare le uova alla cocca. Blue cake.
1: Hai capito?
0: Colazione a nastro, aiuto!
1: Eh beh, certo, e qui si parla già di cibo, giustamente è il momento perfetto per fare colazione, certo. Continuatelo però a farlo ascoltare.

0: Diego, comandante Airbus, sono in preparazione al cockpit.
1: Buongiorno.
0: Passeggeri, pronti
1: per capito.
0: Volare a Madrid.
1: Beato
0: tra
1: te.
0: Un'oretta si decolla. Un abbraccio, vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo, ci sentiamo quando ritorniamo martedì.
1: Eh beh certo, ma ricordati che puoi sempre ascoltarci
0: a tutti Radio Bella Moneta.
1: Puoi sempre ascoltarci dall'applicazione, comunque puoi anche ascoltarti la pubblicità che sta proprio arrivando adesso. Ci prendiamo un'altra breve pausa, oh piccolissimissimissima, e torniamo subitissimo. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre.

0: Cagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
2: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Le 9.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato dalle 10.30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic e De Mignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: eh beh, ma i nostri controlli.
7: Le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella, per Italian People.
12: Let's go! Da Maio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Maio World.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
4: Bella e Monella, tutta da

0: fa buon vento, come il vento che sta girando praticamente qui in studio su Radio Bella Monella. Ho acceso il condizionatore e mi sta distruggendo le cervicali. Ma sì, ma cosa servono? Vabbè, a me basta solamente un po' di voce per raccontarvi un po' di cose. Ma poi Giovanotti ha detto anche buon vento soprattutto per quelli che stanno partendo, perché abbiamo capito che oggi tanti stanno andando in vacanza in Siviglia, tanti magari stanno volando anche per lavoro. E fatalità, ho trovato questo articolo qui che parla appunto di gente che viaggia, ma in particolare soprattutto quelli che lavorano all'interno degli aerei, perché ci saranno delle novità. Per esempio, nel 2030 potremo viaggiare dall'Italia in Giappone in soli 3 ore. Sì, praticamente in Giappone stanno lavorando a un aereo che potrebbe diventare il più veloce del mondo. Pensate che potrebbe volare a circa 6.000 km orari, quindi praticamente raggiungere ad esempio mete come Londra-Parigi, Londra-Tokyo, anzi per esempio, in 2 ore e mezza. Sì, diciamo che ci sono molti aspetti positivi, per esempio viaggi molto più brevi, sicuramente puoi andare dall'altra parte del mondo in pochissime ore invece che mezza giornata, che comunque sono delle cose positive, magari anche per la gente che ha bisogno di volare per motivi lavorativi, per anche per i medici, pensate, no? Quindi è una cosa molto molto bella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita.
1: Olli con Balorda Nostalgia qui su Radio Bella e Monella, e stiamo parlando di un argomento molto molto interessante che potrebbe cambiare la vita di tutti i passeggeri, perché in Giappone stanno progettando praticamente questo aereo che darà la possibilità di viaggiare, darà la possibilità di viaggiare fino ai 6.000 km orari, quindi praticamente attraversare tutta l'Europa, tutta la parte del mondo in anche soli 3 ore. Sto pensando praticamente tra Italia e Giappone che ci metti tantissime ore, ecco, potrete farlo dal 2030 in solamente 3 ore. Diciamo che non è che sta nascendo tutto a caso, stanno facendo dei test, perché appunto questa agenzia spaziale giapponese stava facendo diversi test su questo progetto, e durante la prova hanno istituito, diciamo, hanno simulato un volo a velocità altissima per vedere se tutto funzionava bene. Sono arrivati dei risultati che sono stati particolarmente positivi. Per esempio, il motore ha funzionato correttamente, l'aereo ha resistito al calore enorme creato comunque dalla velocità, perché sai, cioè, viaggiando velocissimamente a 6.000 km orari non è che dici che non ci sono anche questi tipi di problemi qui, sicuramente ci sono, e i sistemi di controllo hanno risposto veramente veramente bene. Poi questo è importante, perché andare così veloce non è facile, l'aria si scalda moltissimo e per questo serve una tecnologia molto avanzata, però potrebbe essere veramente un grande passo soprattutto per il futuro. Adesso ci fermiamo un attimo, perché al 393-7366-170 potete richiedere la canzone che fa, quindi mandate messaggio vocale.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella. La canzone che fa
3: Radio Bella e Monella.

0: quattro auto,
1: che dice un sacco di cavolate,
0: elettriche, tutte quelle troiate, esatto, là, che ci fanno spendere un fottio del sky, non ha dise niente per tutto l'inquinamento che quegli aerei provocheranno all'ambiente, perché ovviamente più veloci vanno più inquinamento ci sarà nell'ambiente. Ma strano che non dica niente la signorina.
1: Sì, sicuramente uscirà un post anche su quello. Però comunque, cioè, noi stiamo contando che saranno disponibili probabilmente tra il 2030 e il 2040. Poi sì, a livello di impatto ambientale potrebbero inquinare di più rispetto agli aerei attuali, almeno con la tecnologia di oggi. Poi magari dipende, magari lavoreranno anche su quel fattore lì, che speriamo anche di sì. Poi anche a livello di consumo di carburante sarà molto elevato, anche perché andare in velocità così alte richiede molta energia, quindi non è molto efficiente. Però stavo pensando anche dal punto di vista dello stress per i passeggeri, perché accelerazioni, comunque rumore, condizioni estreme potrebbero non essere comode per tutti quanti. Poi, oh ragazzi, come dice Harabe De Palo, che sta arrivando all'anno 2000, dipende tutto da come lavoreranno da oggi nei prossimi anni, perché magari saranno intelligenti da fare qualcosa di buono.

0: dai che si spinge questo sabato mattina. Gabri Ponte, tutta l'Italia, certo, tutta l'Italia che salta, soprattutto magari quando ascolta tutte queste canzoni che fanno e danno la carica giusta, anche per fare quello che state facendo. Noi invece ci prendiamo una piccola pausa e continueremo a dare delle piccole curiosità per quanto riguarda appunto questo aereo che stanno progettando in Giappone, che potrà volare per tutta l'Europa in solamente, anzi attraversare tutta l'Europa e tutto il mondo in solamente 3 ore. È strano, me ne parlo tra poco.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Vuoi qualità a prezzi bassi?
8: Di più.
7: Vuoi offerte vere?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delex.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di più che...
9: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
19: Italiamo.
8: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
20: Vogliamo cominciare?
21: Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi,

italiano. Dico me DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: anche Antonello Ceri, che finché non gli tolgono la licenza può suonarci queste grandi hit: Gianni Celeste con Bongo Gabbiano, Lu Colombo con Maracaibo e Vasco Rossi, Vita Spericolatissima, come la vita di Rocky qui su Radio Belle Monella. Che casino!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qui, ben ritrovati con un'altra mezz'ora qui su Radio Bella Monella. C'è Rocky, magari per chi si fosse appena collegato, ci sarò io a farvi compagnia fino a mezzogiorno. E nella scorsa mezz'ora stavamo discutendo di una questione molto interessante, ovvero che il Giappone sta praticamente progettando un aereo che potrebbe arrivare a volare fino a 6.000 km orari. Quindi sì, molto figo, perché magari puoi viaggiare dall'Italia al Giappone in meno di 3 ore. Però tanto meno figo il fatto che comunque a livello di costi potrebbero essere altissimi, anche perché per esempio mi sto immaginando una persona che sta prenotando un volo del genere: sì grazie, sono 5.000 euro solo andata e 10.000 ritorno, così perché mi va, insomma. Quindi non è proprio una cosa positiva, però insomma dovremmo aspettare un po' di tempo, perché per ora non c'è una data ufficiale, ecco. Ma i primi voli potrebbero arrivare tra il 2030 e il 2040. Ci vorrà tempo, perché bisognerà sicuramente fare anche altri test di trasportare passeggeri, anche perché non penso che tutti sono così convinti di dire: ah, ma sai che c'è questo volo che fa giri praticamente tutto il mondo in solamente 3 ore. Bah, mamma mia, che paura, che paura. Guarda, per ora lascio stare, faccio andare quelli che non hanno voglia di, che non ci tengono alla propria vita. Lascio fare prima questa cosa agli altri, e soprattutto quelli ricchi.

e Di Martino, Splash. Un brano che parla di come nella vita di oggi molte persone si sentano stanche e insoddisfatte perché sono sempre impegnate a fare qualcosa, lavorare o inseguire obiettivi. Ma noi non smettiamo mai di inseguire le novità, invece, soprattutto quando magari si parla di musica, perché il prossimo brano è appunto un disco novità e sto parlando di Noemi, che tra l'altro arriva e mi chiede: tu questa sera che fai?

Con Cambiamenti, dove usa un gioco di parole, un brano in cui usa un gioco di parole tra cambiamenti e cambialementi. Il messaggio è che i cambiamenti più importanti non riguardano solo ciò che facciamo ogni giorno, ma soprattutto il modo in cui magari la pensiamo. La vera rivoluzione, quindi, è cambiare mentalità e vedere le cose da una prospettiva diversa. Avete capito che pezzo, che ricordi del 2013? Invece il prossimo brano che sta arrivando è un brano che parla del bisogno di ascoltare davvero, diciamo, le proprie emozioni. Ecco, è il modo proprio del mondo interiore. Racconta quella sensazione di vuoto, di smarrimento e di ricerca che molte persone provano quando cercano di capire se stesse e il senso proprio della vita. E sto parlando di Venerus e Angelina Mango che stanno arrivando con Sentire.

0: chiudiamo anche questa mezz'ora qui su Radio Bella Morella. Non staccatevi, non andate via, perché di musica ce n'è ancora tanto da sentire, almeno fino a mezzogiorno. Ci prendiamo quindi una brevissima pausa e torniamo subitissimo assieme a Rocky.
1: Siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: E per

0: Per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai! Su rifiutizen.it.
6: Radio

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 10 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: E certo, tutto da cantare e tutto da sentire, soprattutto con Rocky, perché siamo tornati per la terza ora qui su Radio Bella e Monella. Cominciamo con Coz, ci vuole una laurea. Bella.

Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Inizia ufficialmente la terza ora qui su Radio Bella Monella. Assieme a Rocky, no, non me ne vado, tranquilli. Non sono andato a fare aperitivo, anche perché non ho più soldi. Non sono andato a fare colazione, anche perché non ho più fame. Mi sono già sfondato bello, bello, bello piano già da questa mattina. Però adesso vorrei parlarvi un pochettino di vacanza, perché prima abbiamo parlato di voli, di aerei, di cose molto strane che stanno per succedere e che accadranno probabilmente entro il 2030, ovvero di questi aerei che verranno sviluppati, dove si potrà viaggiare per tutto il mondo all'incirca in 3 ore, cioè quindi super fast. Invece adesso parliamo di qualcosa di un po' più easy, ovvero di vacanza, di ferie, perché secondo una ricerca pubblicata su qualche rivista famosa, firmata da oncologi molto famosi, anche da psichiatri, per recuperare davvero dallo stress e dalla stanchezza mentale, le vacanze dovrebbero essere frequenti e distribuite durante l'anno. Idealmente sarebbe ogni 2 mesi, ma adesso io vorrei divertirmi un pochettino con voi al 393-7366-170 e vorrei chiedervi, tramite un messaggio scritto oppure vocale, un po' così per gioco, in base al lavoro che state facendo, quindi in base insomma alla mansione che state svolgendo, anche magari in un'azienda, in base al posto di lavoro, quanti giorni di ferie vi servirebbero per recuperare? Ditecelo. Molto divertente come cosa, comunque. C'era una nuova

Questo disco novità, Hippie Yayo. Però anche no, però anche sì, dai, perché ci divertiamo. Parliamo sempre di ferie, anche se probabilmente qualcuno dovrà aspettare un altro po' di tempo, visto che solitamente si va ad agosto, settembre, dove c'è anche più gente, dove magari il livello di stress invece che diminuire aumenta. Stiamo parlando di questo, di ferie, perché secondo alcuni studi la gente dovrebbe andare in ferie ogni 2 mesi, perché comunque i benefici iniziano circa 2 giorni dopo l'inizio della vacanza e durano all'incirca 8 giorni. Dopo il ritorno della routine, nel giro di una settimana e mezza, sappiamo benissimo che i livelli di stress tornano ad essere come quelli di prima, perché certo, è finito, relax, e poi probabilmente dovrei aspettare un altro annetto prima di andarci. In pratica le ferie funzionerebbero bene solo se fatte spesso, con recuperi rapidi ma temporanei. Quindi questo porta alla saggia conclusione che, per stare meglio, bisognerebbe andare in vacanza ogni circa 2 mesi. Sì, certo, in vacanza ogni 2 mesi, ma poi i soldi chi te li dà? Beh, certo, il tempo chi te lo dà? Magari, però state tranquilli, perché quelli che stanno arrivando adesso sicuramente in ferie ci vanno, anzi ci sono tutto l'anno. Mahmood, Sfera Basta e Fade, che stanno arrivando appunto con Dorado.

0: Ciao, sono Carlo da Montichiari. Ciao. Secondo me si possono fare anche a meno delle ferie, delle più vacanze. Meno.
1: E insomma.
0: Perché fai un lavoro che ti piace.
1: Sì, anche.
0: E se fai un lavoro che ti piace, sei tutti i giorni in ferie.
1: Vero?
0: Sì, secondo me, poi forse mi sbaglierò, ma è così, secondo me. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Carmen da Montichiari, sì. Ciao belli.
1: Ciao ciao, sì, solitamente è una cosa abbastanza ovvia, certo, nel senso, quando fai un lavoro che ti piace è normale che ti senti sempre in ferie perché non ti pesa niente, però di solito chi si prende le ferie non lo fa solo perché deve recuperare dallo stress, ma perché ha bisogno di una pausa, ovviamente, se si hanno molti giorni accumulati si è anche un po' costretti ad utilizzarli, però in ogni caso servono soprattutto anche per fare altro, magari per passare del tempo con gli amici, con la famiglia e per fare magari tutte quelle cose che durante la settimana non si riesce a fare per mancanza di tempo. Poi ovviamente sempre lì cadiamo, se c'hai i soldi ci vai, se non c'hai i soldi ti attacchi a dov'è che si attacca, non ve lo dico.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Reason Cole in 92 years old.

0: Francesca Michelin con Una donna non può. Una donna non può andare in ferie, per esempio, se non ha soldi. E beh, certo, magari fa straordinari, ma questo non lo potremo mai sapere. Chiudiamo il discorso delle ferie con gli ultimi messaggi, dicendo che il mio commercialista mi stava ascoltando e mi fa: tu pensi di andare in ferie senza avermi pagato? Ma assolutamente sì, vacci vacci caro, che poi ne riparliamo più avanti. Poi, per esempio, lei ci scrive che: io pensionata, ma i lavori in casa si devono fare. Uffa, eh beh, certo, ogni tanto li faccio anche io, cavolo. Per cui le scale su e giù ogni giorno e pulizia, se vuoi la casa a posto. Io vorrei 3 mesi di ferie, buona continuazione. Vabbè, dai, 3 mesi non sono neanche tanti, sono tantissimi, cavolo. Poi c'è lei che dice: fortunatamente io vivo a Lussemburgo ed effettivamente vacanze estive a parte, vado in vacanza a febbraio a carnevale, vabbè, grande. Pasqua, ultima settimana di maggio e settimana di ogni santi, Natale, queste settimane coincidono con le vacanze scolastiche e ne approfittiamo anche noi adulti. Beh, beati voi, cioè neanche quelli che lavorano part time, cavolo, fanno così tante ferie. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
10: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
13: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E bravissimo Max Morgani, che sicuramente non va mai in ferie ma ci lancia un sacco di dischi fighi, come quello di Ben Jeffede con Moscow Mule, Elettra Lamborghini, Musica, Resto Scompare e ad aprire D'Argento Amico, Ubriaco di Te. E noi siamo tornati ufficialmente con la quartultima mezz'ora, non mi ricordo più. Però la cosa che so è che rimarremo assieme fino alle ore 12. Quindi belli carichi e ascoltatemi molto bene, perché pensate che ho trovato questa notizia qui molto divertente. Tra l'altro stava passando un camion, non so se si sia sentito di sottofondo, infatti mi sono un attimo spaventato, pensavo che le mie cuffie si fossero rotte. Un uomo avrebbe litigato con la moglie ad Orange County in America, quindi là succedono sempre cose strane, e ha deciso di calmarsi facendo una semplice passeggiata intorno all'isolato. Durante il percorso però si è accorto di essersi spinto un po' troppo oltre, perché diciamo che ha anche pensato al fatto che, cavolo, però prima di litigare e farmi un sacco di chilometri a piedi non potevo rispondere in questo modo, in quell'altro, invece di uscire fuori di testa. E perché sto dicendo questo? Perché è arrivato a farsi fino a 500 chilometri per schiarirsi le idee dopo un litigio con la moglie. Quindi io volevo chiedervi a voi al 393 7366 170: cosa fate voi durante, anzi cosa fate voi dopo una lunga discussione con una persona, magari col vostro compagno? Fatecelo sapere tramite messaggio scritto oppure vocale. Io invece volevo capire che cosa sta arrivando adesso, che brano, un brano fighissimo che a me fa sempre sorridere ma a volte anche piangere, dipende un po' dalle situazioni.

0: dal 2009 Laura Pausini con la musica alla radio qui su Bella e Monella, e stiamo discutendo appunto di questo uomo che ha litigato con sua moglie e per sbollire ha deciso di farsi una breve camminata, breve non tanto, anche perché poi si è trasformata in una maratona, tanto che si è praticamente fatto a piedi circa 500 chilometri, e io posso dire poteva pensarci anche prima, no? Quindi vi ho chiesto al 393 7366 170, cosa fate voi dopo una lunga discussione con una persona, magari con il proprio marito, con o col proprio partner in generale. C'è lei che dice:
1: allora, buongiorno, io l'ho fatto.
0: Ok.
1: Ho litigato con mio marito.
0: Ok.
1: Una volta sono finita a Cima Grappa.
0: Ah, va bene.
1: E un'altra volta sono finita oltre Verona.
0: A piedi, incredibile.
1: Poi quando sono arrivata lì ho detto: che cavolo ci faccio qua? E sono tornata indietro. Ciao ragazzi.
0: Ciao, vabbè, posso dirti
1: buona
0: però,
1: giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Spero che tu abbia risolto con tuo marito. Poi l'importante è andare con le idee chiare, dire vabbè, adesso risolvo. Poi invece non tornare dicendo litighiamo un'altra volta. Quindi io continuo a chiedervi al 393 7366 170, quali sono quelle cose che fate dopo una lunga discussione con una persona, magari col vostro compagno, col vostro vicino, che sono quelli più terribili. Ditecelo, messaggio scritto oppure vocale.
2: Radio Bella e Monella.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

dal 1997 Nicolò Fabi dica, ma mi dica lei Nicolò, cosa devo fare dopo un grande litigio fatto col proprio compagno o la propria compagna? Fare le corna, andare a letto con qualcun altro? No, non penso sia la soluzione più corretta. Per esempio c'è lei che ci scrive: oramai sono abituata, metto i tappi quando non lo sento più parlare, cioè metto i tappi quando non lo sento più parlare e li tolgo, altrimenti

Sì, fai sbollire diverse cose, diciamo. L'importante è farlo con testa, non farsi venire idee strane del tipo li faccio mangiare magari qualcosa di scaduto e poi magari gli dici maledetto te che mi fai uscire sempre fuori di testa. Quindi 393-7366-170, cosa fate dopo una lunga discussione fatta con un'altra persona?

0: Fulminacci, maledetto me qui su Radio Bella e Monella, e stiamo cercando un attimo di capire cosa fate voi dopo una lunga discussione con un'altra persona. Come sbollite, che cosa fate? Andate a camminare? Vi fate 500 km come il tipo di cui abbiamo parlato prima? Continuate a raccontarcelo al 393-7366-170. Noi invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo subitissimo con voi.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella è Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve.
9: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Bella e Monella, tutto.

0: The Colors, Rolling Stones, ad aprire l'ultima ora ufficiale qui su Radio Bella Monella in compagnia di Rocky. Benvenuti e ben ritrovati, soprattutto magari per quelli che si fossero appena collegati. Stavamo discutendo appunto di questo uomo che dopo un litigio con la moglie ha deciso di farsi 500 km a piedi, tanto che poi, diciamo che al 308 km, lui ha detto: ma perché sto facendo tutti questi chilometri? Ci ha ripensato, non si ricordava neanche più il motivo per il quale stava facendo tutta questa camminata, che poi posso dire, poteva farsela anche in macchina, cioè non proprio a piedi, cioè si è fatto praticamente una maratona. Quindi al 393-7366-170 io vi ho lanciato questo topic qui: cosa fate dopo una lunga discussione con una persona, ma non necessariamente con la propria moglie o col proprio marito, però sta andando un sacco questa questione qui.
1: Ciao bella Monella,
0: ciao,
1: buona giornata. Quando litighi con la moglie, darti per morto,
0: ma come,
1: hai risolto il problema.
0: È un po' esagerato,
1: sicuramente hai già vinto così.
0: Beh, hai vinto per un pochettino di tempo, perché non penso che poi sarai incazzato per tutto il resto della tua vita. Poi vabbè, magari ti capita di litigare, magari trovo altre soluzioni un po' più semplici. Per esempio, lei dice: quando mi fa arrabbiare non gli faccio più da mangiare per una settimana. Vabbè, non ti preoccupare, perché al massimo si ordina un delivery, ecco, toh.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: stamattina. Poi stasera si torna al lavoro. Ma intanto ho finito, vado a casa. Va bene, a dormire.
1: Dai. No, non
0: ti
1: dormire.
0: Per l'ultima ora. Però poi si dorme.
1: Vabbè, dai, ascoltaci un altro pochettino. Ma soprattutto richiedi oppure richiedete la canzone che vorrete ascoltare in questo momento qui. Anche perché adesso c'è il lancio della canzone che fa. Quindi 393-7366-170. Che cosa ti piacerebbe ascoltare? Intanto noi facciamo passare i prossimi due brani, che sono quelli di Taranai con Sesso Occasionale e Serena Brancale, Al mio paese.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Serena Brancale, al mio paese, qui su Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
0: Tutta da cantare, esatto. Serena Brancale al mio paese, mamma mia, stavo per fare una cavolata allucinante, però ci riprendiamo subitissimo. Anche perché mi stavo chiedendo un attimino in questo momento qui, visto che c'è un mio vicino che ha un gatto molto particolare, che stava continuando a girare questa mattina qui e ad annusare un po' ovunque. Ho detto, ma cavolo, ma che problemi ha questo gatto qui? Però mi sono chiesto, anzi, volevo chiedere anche a voi, vi siete mai chiesti da quanto lontano un animale possa sentire il nostro odore? Diciamo che la risposta non è semplice, perché l'olfatto non ha una distanza fissa tra vento, umidità, temperatura, tipo di odore e ambiente possono cambiare completamente comunque il risultato. La distanza, pensate, a cui un animale può percepire il nostro odore non è fissa, perché dipende molto dalle condizioni appunto ambientali, per esempio, come vi ho appena detto. E pensate che ho scoperto che i gatti riescono ad annusare, ok, riescono a percepire il nostro odore fino a una distanza di 150 metri. Diciamo che hanno un olfatto molto più sviluppato di quello umano e lo usano per marcare il territorio, percepire potenziali pericoli e riconoscere le persone, che è una cosa che già sapevamo, però cavolo, fino a 150 metri, quindi praticamente il mio gatto sta sentendo il mio odore da casa mia. È incredibile questa cosa qui. Invece sto sentendo un nuovo profumino di una canzone che arriva dal 1994 e si chiama T'appartengo di Ambra. Poi attenzione, perché ci lancio della canzone che fa, quindi continuate a richiederla al 393 7366 170.

0: giura.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che vale. Sta per star finendo e un sogno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. La, quello là, ciao Tornando.

0: 85, Righeira con L'estate sta finendo. Fortunatamente no, sta ancora per cominciare, quindi siamo ancora, state tranquilli perché il caldo deve ancora arrivare. Magari per qualcuno è un pro, per qualcun altro è un contro. Però invece stiamo parlando invece di questi animali che hanno un olfatto particolarmente ampio. Per esempio, lo sapevate che i cani, ok, arrivano fino a 2 km con l'olfatto? Sì, loro sentono il vostro olfatto, diciamo, riescono a sentire la vostra presenza fino a 2 km di distanza. Cioè, possono avere fino a 300 milioni di recettori olfattivi, rendendo il loro olfatto migliaia di volte molto più potente di quello umano. Poi, per esempio, lo sapevate che i lupi fino a 3 km, poi ci sono anche gli elefanti fino a 15 km, invece gli orsi sono quelli che vincono perché hanno un olfatto che arriva fino a 30 km di distanza. Potrebbero avere l'olfatto più potente tra tutti gli animali terrestri, riuscendo ad individuare il cibo e decine di chilometri di distanza, quindi state attenti quando girate, soprattutto in montagna. Poi, se hanno il naso chiuso invece come fanno? Bah, non si sa, non lo sapremo mai. Comunque, piccola pubblicità, noi torniamo subitissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Entry. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Tutto in regola, ragazzi! Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
16: Italiamo. La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?
19: Azzecca l'orto.

0: Bravissimo e carichissimo anche sabato mattina Antonello Ceri, che ci ha lanciato, ci ha suonato questi tre dischi: Rocco Andana Mena con Un bacio all'improvviso, Cesare Cremonini La ragazza del futuro, Caleb Di Masi Sfera e Basta con Asse Calor. Mamma che calor!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti in diretta qui su Radio Belle Monella. Intanto volevo ricordarvi un appuntamento molto speciale, ovvero quello di domani, perché domani, domenica 31 di maggio, arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo in occasione della Sportiva Andoran. Una mattinata da vivere insieme a Radio Belle Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Ma dove? A Curtarolo Padova, di fianco, di fronte, diciamo lì attorno agli impianti sportivi di Via Kennedy. Dalle 8 troverete già una super carica, un allucinante, tutti quelli che faranno casino, i nostri amici Monica Morgan e Dan Beat, per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese. Dalle 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Duo perché poi il trio sarò io il terzo, non mi preoccupate, però anch'io farò un po' di casino, probabilmente. Un evento speciale all'interno della Sportiva Andoran, tra sport, spettacolo e voglia di stare assieme. Noi invece rimaniamo assieme per gli ultimi 29 minuti e facciamo, andiamo avanti con le canzoni, perché stanno arrivando i Pinguini Tattici Nucleare con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Siamo tornati indietro nel tempo, nel 1979, con Alan Sorrenti che dice: tu sei l'unica donna per me. Diciamo una ballata pop che esprime un amore totale e assoluto, in cui il protagonista vede la partner come una ragione di vita, riferimento emotivo imprescindibile. Invece adesso andiamo avanti nel tempo e torniamo nel 2026, perché sta arrivando un brano che parla di come la felicità possa nascere da piccoli gesti e cose semplici. Il messaggio centrale è che non servono grandi eventi per star bene, spesso basta veramente poco per trovare equilibrio e serenità nella vita quotidiana. Sto parlando di Chiara Galeazzo con Basta Poco.

basta veramente poco per ascoltare questi brani molto molto belli di Radio Bella Monella, ma basta poco anche tornare indietro nel tempo, perché andiamo negli anni 2000 e sto parlando del brano che sta arrivando del gruppo pop italiano dei Velvet, che racconta una storia d'amore intensa e nostalgica, piena di ricordi e idealizzazione della relazione. Il tema centrale è il legame emotivo forte con una persona che, anche quando non c'è più, continua a dominare pensieri e sensazioni del protagonista, tra malinconia e desiderio. Arrivano loro, i Velvet, dall'anno 2000, precisi precisi, con il brano Top.

0: sì, dai, state ancora un pochettino assieme a me, anche perché abbiamo quasi terminato la puntata di questo sabato mattina, però prima c'è l'ultimo brano e sto parlando di una canzone che racconta una relazione complicata e intensa, fatta di attrazione ma anche di distanza emotiva. Il testo riflette sull'equilibrio difficile tra sentimento e ragione, con l'idea di cercare una calma interiore nonostante il caos dei rapporti e delle emozioni, e sto parlando del brano di Ermal Meta che arriva con Calma Metafisica.
1: Il cielo

0: calmati. Beh, certo che mi calmo, anche perché ormai, guardando l'orario, abbiamo terminato anche questa puntata del sabato mattina. Non vi preoccupate, perché ve lo siete persi? Beh, mi dispiace se vi siete collegati solamente adesso. Però vi dico una cosa, perché potrete ascoltarmi da lunedì al venerdì assieme a Greta dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Belle Monella. Intanto saluti, baci, abbracci, ragazzi, buon weekend, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
1: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: giornata da cantare.
1: Ora. Mezzogiorno, ciao.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Ma

0: Miaci della qualità.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno Televisi, anche oggi ho preparato 5.946 notizie.
1: Ma il tempo è già finito.
2: Che questa puntata duri 26 ore.
1: No, mi dispiace, no? Perché la programmazione deve andare avanti.
2: È un peccato.
1: Le 30 canzoni più ascoltate qui su Belle Monelle. Partiamo da una nuova entrata, la numero 30, Mr. Rain, Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi,

0: BH7 alla posizione 29 con Santa.
1: È uscita una canzone nuova, però se la sono un po' spoilerata, perché nel video di lei, prima donna, c'era lui che appariva e quindi capito, la gente, guarda la San Giovanni.
0: Posso dire che la canzone precedente mi sarebbe piaciuta? Santa, Santa, Santa, così.
1: Ho paura di quello che stai per dire.
0: Ma stiamo parlando di Clara e San Giovanni con le ragazze alla posizione numero 28. Insomma, secondo me, io l'ho già anche detto diverse volte, andrà in trend su TikTok.
1: Tu che sei TikToker influencer.
0: Sì, scosciato.
1: Scosciato della moda.
0: Della
1: del mondo
0: moda.
1: Della moda,
0: sì,
1: femminile,
0: esatto.
1: Italiana.
0: Siamo sicuri.
1: Complimenti.
0: Grazie, grazie. E anche grazie a Clara e a San Giovanni con le ragazze.

0: Tommaso Paradiso alla posizione 26 con i romantici.
1: Allora uno dice, no, lei fa i video, fa sempre un po' la matta, invece in realtà lei in questo video fa più ruoli.
0: Sai che mi ricorda molto Freddie Mercury in I Want to Break Free?
1: Beh, c'è una leggerissima citazione. Poi fa la manager, la casalinga, col bambino finto, perché non scaraventa un bambino vero per aria, c'è da dire, perché lei lo lancia a un certo punto.
0: Qualcuno lo ha pensato?
1: E beh, la gente si fa delle domande.
0: Stiamo parlando di Elettra Lamborghini,
1: esatto,
0: comunque.
1: È lei. La sentiamo alla numero 25 questa settimana con la nuova entrata.

0: Posizione 24, perciò Fia Noemi con farfalle nello stomaco. Io mi domando come ci sono arrivati i bruchi all'interno dello stomaco per farti diventare.
1: Questa
0: poi
1: cosa
0: delle
1: non andremo a raccontarla, ma io ti voglio chiedere se tu ti senti nella tua vita anche di atleta olimpico di avere dei limiti.
0: Io ho tantissimi limiti, ma non pensavo che fosse una seduta di psicologia questa, non credo.
1: No, oggi è la puntata con molte sorprese.
0: Non credo che vogliate sapere i miei limiti.
1: Beh, noi vorremmo, ma non c'è il tempo.
0: Ecco, meno male.
1: Però volevo dirti che è andato ultimo a fare una lezione a Tor Vergata all'università.
0: Okay.
1: E gli hanno chiesto, lui ha detto che i suoi limiti li ha superati cantandoli, quindi se tu vuoi cantarli al Diesel Comune.
0: Mi piacerebbe molto cantare anche a me, nel frattempo però ci ascoltiamo i cantanti quelli bravi. Ultimo alla posizione 23, ennesima nuova entrata con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più!
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: State ascoltando le

0: Andrea De Luca in regia, Alvise, Monica Morgan con voi, Antonella, tutti colà tranne io. Antonella, il nostro avvocato, sempre che quello colà che ci sta controllando, che non diciamo fosse
1: lei, va di là, il nostro avvocato.
0: Antonella, il nostro avvocato in regia, Andrea De Luca, e con me c'è Alvise.
1: Sì, okay, ma potete chiamarmi in tantissimi
0: modi. Sì, anche Alvise, volete.
1: Anche in altri, ma che non sono radiofonici.
0: No, quello no.
1: No.
0: Allora, vorrei parlare con te, caro amico mio, che sei di Venezia.
1: Sì,
0: è quella città magnifica, era luglio del 1989, quando i...
1: Non c'ero, però sì, i Pink Floyd
0: suonarono
1: a San Marco.
0: Dove?
1: Cioè in una chiatta in bacino.
0: Bravissimo.
1: Davanti a San Marco.
0: Sei preparato? Tutti l'hanno visto, tranne te che non eri ancora nato, ma neanche il signor Oliver Scardi, che lui non c'era arrivato, era imbottigliato tra la folla, da cui nacque Pink Floyd.
1: È certo.
0: A 35 anni dalla pubblicazione della cassetta Ossigeno, che mio papà credo abbia ancora in macchina, peraltro, se non si è fusa dentro la radio, Oliver Scardi ha celebrato quell'episodio con un nuovo arrangiamento e anche con un videogioco.
1: Tra l'altro, quella canzone è la canzone che si mette allo stadio post vittoria del Venezia.
0: Tu che mi sei anche speakers del Venezia.
1: Esatto.
0: Adesso che siete americani, che vi hanno comprato gli americani, e che la vostra capa è una donna bellissima, peraltro.
1: Sì, che
0: americana.
1: Salutiamo.
0: Tu quando va là fai Guillermo Mariotto!
1: Non credo di far così, perché ci tengo comunque al lavoro, sai com'è.
0: Io quando vado alla Biennale ti sento che sbraiti in sottofondo e ti mando un messaggio e ti dico: Alvise, di sulle mani.
1: No.
0: E tu non lo fai mai.
1: No, anche perché ho gli amici in curva che mi dicono di dire certe cose che comunque non posso dire.
0: Ho capito, ma quello che ti dico io
1: non è la stessa cosa.
0: Di sulle mani, di ciao amica mia Monica che mi stai ascoltando, non l'hai fatto.
1: Quello che posso dire è che alla posizione 21 c'è dito nella piaga, con che fastidio.
0: Appunto.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Paola Iezzi alla posizione 20 con stessa direzione.
1: Si sposa, non la Paola, non la Paola. Non la Paola Chevinato, neanche la Paola Iezzi.
0: Paola Barale?
1: Non lo so, non credo, ma neanche Paola Cortellesi.
0: Paola Perego?
1: Taylor Swift.
0: Che all'anagrafe è Paola Taylor Swift.
1: Esatto, bravo Alvise. Si sposa il 3 luglio, quindi scrivitelo che non ti prendi serate, non vai in ferie, non fai robe.
0: Beh, guarda, aspetta che guardo il calendario se ho serate.
1: Guarda se sei in ferie.
0: Guarda, allora, ferie no, e fortunatamente non ho neanche serate, quindi andrò al matrimonio di Taylor Swift.
1: Il 3 luglio. Lei è Travis.
0: E dove, di grazia?
1: Aspetta, probabilmente a New York, ma non l'hanno detto perché non vogliono che la gente vada. Te lo diranno a te, ti mandano un messaggio.
0: Eh sì, infatti, va bene.
1: Ti scrivono: Ario, tu e la Giorgia, che non è la Giorgia Meloni, ma la Giorgia tua fidanzata, venite al ristorante da Gigetto.
0: Sì, a Nuova York.
1: A Nuova York. Quel giorno a quell'ora.
0: Perfetto. E noi saremo lì.
1: Io?
0: Non credo. Mi dispiace. Però puoi ascoltarti la posizione 19, un'altra nuova entrata.

0: con XX Dono.
1: Comunque, grandi problemi per il matrimonio della Paola Taylor Swift.
0: Ok.
1: Perché lei, insomma, c'è un po' sta roba che se tu sei single non è che puoi venire da solo perché mi scompagni il tavolo, capito? Là ti devi trovare uno, però uno deve essere uno che tu sei fidanzato e non uno a caso che ti porti, perché costa far mangiare la gente al matrimonio. Insomma, grosse polemiche su questo matrimonio.
0: Infatti, immagino che Taylor Swift abbia spaccato il porcellino per fare il matrimonio.
1: Certo.
0: Quante cose che potremmo dire e quante cose non sarebbero radiofoniche.
1: È un peccato, però.
0: È proprio un peccato.
1: Comunque, forse il vestito glielo fa Stella McCartney, chi può dirlo?
0: Ah,
1: può essere. Ma io, tu che sei influencer della moda,
0: no, guarda, io ho solo il numero di Nick McCarthy e basta.
1: Vabbè, chiameremo lui.
0: Esatto. Nel frattempo, però, Elisa, posizione 17, amore.

0: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
2: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
8: Senz'altro!
2: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve.
8: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella. Scusa se ancora...

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Emma Ercomi, posizione numero 15, Vacci Piano.
1: Hanno fatto il battesimo.
0: Oh!
1: Della bambina.
0: Penelope.
1: E non sono Emma Ercomi.
0: Penelope Maria.
1: No, no. Penelope Cruz. Nemmeno.
0: Penelope, la moglie di Achille.
1: No, Beatrice.
0: Beatrice.
1: La figlia di Anna Tatangelo.
0: Ah, bene.
1: Tutta rosa, una festa tutta rosa, sacchiotti tutti rosa, insomma, un battesimo come doveva essere.
0: Beh, giustamente.
1: Con le borchie. Comunque una bella festa. Ha battezzato anche la Francesca Chillemi. Francesca Chillemi,
0: certo.
1: Miss Italia.
0: Sì,
1: attrice.
0: Sì, attrice, assolutamente.
1: È stata anche per un periodo a vivere qui perché era compagna di uno dei figli di Renzo Rosso.
0: Ok.
1: Così adesso invece c'ha un altro fidanzato che si chiama.
0: Mario Bianchi.
1: Eugenio Grimaldi.
0: Ah, ok. Non è un colore.
1: E ha avuto una bambina che ha chiamato Amelia Smeralda.
0: Amelia Smeralda.
1: Indovina di che colore era il ricevimento?
0: Io
1: rosa come quello di Anna Tatangelo?
0: Rosa chemical?
1: No. Rosa con le barche? No. Verde smeraldo come l'Amelia Smeralda.
0: Incredibile. Cioè, Amelia Smeralda è verde? No.
1: Verde smeraldo.
0: Viene vestita di verde. Lei invece è rosa.
1: Bambina, sta bene, grazie al cielo. Le auguriamo una vita meravigliosa.
0: Magari.
1: Vestiti di verde.
0: Molto bene, ci fa tanto
1: anche
0: piacere.
1: Anche tu eri vestito verde smeraldo al battesimo?
0: No, io non lo so di che colore.
1: Ti eri imitato,
0: ero,
1: no?
0: Ero fatto probabilmente di
1: d'amore.
0: Di amore di miei genitori. Cattive abitudini, posizione.

0: Lauro con Comuni Immortali.
1: E io avevo una notizia su Achille, Lauro, che però ho perso. Ce l'ho, eccola qua.
0: Ah, l'abbiamo allora, trovato. Bene.
1: Sì, ho perso i folli, ma non sì. importa. Dunque, Achille, Lauro, chi mi farà il
0: lo striptease a casa?
1: No, lo stylist, come si dice? Lo stilista.
0: Lo stylist.
1: E tu sei influencer. Adesso sì. si dice in modo, cioè, hanno quei termini, no, più così, insomma, comunque seguirà lui. Un marchio famoso italiano del denim che è Don Dapp, diciamolo.
0: Sì, va bene, certo.
1: I giornali, sarà lui alla guida del brand di moda. E noi tutti ci chiediamo, ma Achille, tra fare i video dentro la Fontana di Trevi, trovarti le fidanzate che poi non sono fidanzate con te ma con un altro, e che i giornali quindi sbagliano, anche ti avanza tempo di fare lo stilista, sei bravo Achille.
0: Ragazzi, chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Esce la Capsule Collection.
0: Cos'è che esce?
1: Tu lo sai che sei influencer della moda. Il 15 giugno. In anteprima assoluta durante il concerto evento. 15 giugno.
0: Dillo bene.
1: La Capsule Collection.
0: Il 15 giugno!
1: Farà una canzone sul 15 giugno forse.
0: Sicuro.
1: Allo stadio San Siro di Milano. Cioè lui fa il suo concerto e dice: "Are, vi mostro anche i vestiti che ho fatto".
0: Ah, quindi
1: perché
0: sarà.
1: Perché lui è uno pratico, capito?
0: Un concerto sfilata della serie.
1: Sì, esatto.
0: Che bello, non vedo l'ora di
1: un
0: esserci.
1: Concerto pirata.
0: Posizione numero 12 per Irama con Cabana.

0: quindi ci troviamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire.
1: No, ti volevo dire una roba di Rama. Praticamente sai cosa è successo questa settimana?
0: No, cosa è successo?
1: Che è venuto fuori chi sarà il nuovo giudice di X Factor che sostituisce Achille Lauro.
0: E non sarà Tananai.
1: E non sarà Tananai perché Achille Lauro adesso è anche stilista, quindi c'ha da fare il concerto, le robe, così poi si vede con te che andate a fare colazione insieme, cioè le cose belle. E allora sarà Irama.
0: Oh, bravo Filippo.
1: Dicono che hanno preso Irama.
0: Sono ancora lì, però insomma c'è stata un'ufficializzazione.
1: Sì, l'hanno detto, l'avete in troppi, quindi è così.
0: Ha fatto un ottimo provino, da quello che ho capito. Perché anche Tananai erano lì e poi invece.
1: Hanno preso Irama.
0: Ha preso Irama.
1: Bella Phil.
0: Continuiamo con le nuove entrate perché siamo 1, 2, 3, 4, 5 alla sesta. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Fulminacci alla posizione numero 9 con Maledetto me. Sai quando sbatti il mignolino su,
1: sì, lo so, li ho rotti comò, tutti più volte.
0: Che dici maledetto me.
1: Ti sei mai rotto un dito di un piede?
0: No, però mi sono rotto il...
1: molte volte.
0: Ah, ok.
1: Sì, specie quelli lì piccoli. Quelli che prendi gli spigoli.
0: Certo.
1: Perché ho avuto per molti anni il brutto vizio di andare in giro a piedi nudi in casa.
0: E qui, insomma, non hai ricevuto laurea ad honorem.
1: No. Lì li ho rotti un po' tutti quanti.
0: Bello.
1: Quindi ho sempre detto, più che maledetto me, ho maledetto anche altre cose.
0: Esatto.
1: Persone, opere, omissioni, per mia colpa.
0: Per tua colpa. Grandissima colpa.
1: Ma parliamo di Bianca Balti.
0: Oh!
1: Supermodella.
0: Assolutamente.
1: Super personality.
0: È stata anche conduttrice per una serata di, del Festival di Sanremo.
1: Guillermo Mariotto.
0: Non è Guillermo Mariotto, mi dispiace.
1: Che ha incontrato il suo mito.
0: E non ero io.
1: E infatti io ho detto, ma dai, ma quant'è che ha il viso?
0: Ma quanti miti ha Bianca Balti?
1: Bianca Balti, incredibile. È praticamente che è successo? L'ha incontrato il suo mito due volte.
0: Ok.
1: La prima questa persona è stata molto carina, la seconda questa persona non è stata per niente carina, lei è rimasta molto male, l'ho raccontato in un'intervista in un podcast.
0: Ma di chi stiamo parlando?
1: Spero che non sia tu questa persona, ma è Kim Kardashian.
0: Ah, beh, però
1: Keeping Up with Kardashian.
0: Quando questo è un tuo grandissimo punto d'arrivo.
1: L'ha raccontato lei, ha detto la prima volta che l'ho trovata è stata così simpatica, così carina. 6 mesi dopo la vedo a un evento di Dolce & Gabbana e dice è stata maleducatissima con me. Lei faceva le foto con chiunque, la Kim. Bianca entrava e ha detto possiamo fare una foto? Ha detto no. E lei ha detto Bianca mi veniva da piangere, ci sono rimasta male. Allora io ti vorrei dire Alvise, tu che sei influencer della moda, se vuoi invitare la signora Balti a fare una fotografia con te, sono sicura che tu possa
0: guarda,
1: farlo.
0: Io propongo di più, un post in collaborazione.
1: È bello, è un bel gesto. E Bianca, noi ti vogliamo bene, quando vuoi venire qua in radio, Bianca, questa è radio casa tua.
0: Questa casa aspetta
1: a te.
0: Nel frattempo, Francesco Gabbani a chiudere questa nostra

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre. Termini e condizioni in negozio online.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: sola nostra.
1: L'ultima mezz'ora delle belle morelle, ti volevo dire una roba anche su Francesco Cabani, però se non mi fate dire le cose, ragazzi,
2: ho capito,
1: cioè, allora
2: però
1: io
2: Monica, il tempo stringe,
1: 5 giorni a preparare la classifica, voi non mi fate dire le
2: ma
1: cose.
2: Lavora di meno, so, allora, perdonami, so. Cioè,
1: anche Cabani torna X Factor.
2: Eh beh, e fin qua lo sapevamo, sì, tutti, era
1: torna
2: l'unico che cambiava Achille Lauro.
1: Torna lui, infatti, se me lo fai dire a me, che sono qua delle notizie, puoi dirlo tu. Puoi dirlo tu.
2: Ma io leggo, io faccio come i miei colleghi, io guardo Instagram, capito? Non sto lì a battere a macchina come te 5 giorni.
1: Resta lui?
2: Sì.
1: Resta, indovina un po', Jake La Furia?
2: Sì.
1: Eppure Paola Iezzi. Resta anche Paolina nostra.
2: E anche
1: bella.
2: Giorgia la conduzione.
1: Bravo, Alvin. Bene, sei preparato? Sei
2: e anche il macchinista
1: quest'anno
2: della camera numero 2 rimane.
1: No,
2: quello è campato, sarà Damiano Amenta. Alla camera numero 2.
1: Speriamo che Damiano finalmente trovi un lavoro.
2: Posizione numero 6 per Annalisa, canzone estiva. Quando

0: inquilini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento, perdonami.
1: Si trasferisce?
0: Chi?
1: Fa il trasloco? E non sto parlando solo della tua fidanzata.
0: Vabbè, questi sono.
1: E neanche
0: sono
1: del tuo
0: cose.
1: Gatto?
0: Vabbè, lui insomma è lì che non fa niente.
1: E neanche di me che trasferisco da qui all'altro studio?
0: Ok.
1: Ma di Federico.
0: Ok, fashion style?
1: No.
0: Non è fashion style.
1: Federico Lucia.
0: Federico
1: Lucia.
0: Ah, in arte Fedez.
1: Cambia casa, si vede che non c'era posto per il baby in arrivo.
0: Ah, ok. Sicuramente saranno stati in un monolocale. In un 20 metri quadri.
1: Sì.
0: Quindi, come bravo posso... Federico che hai preso la situazione
1: giusto,
0: in mano.
1: Giusto, bravo Fede.
0: Bravo.
1: È giusto, hanno fatto una foto con la fidanzata signora Giulia, tutta circondata da scatoloni. Anche tu adesso a questo punto al viso.
0: Ah, hanno imballato anche Giulia.
1: No,
0: non era bello.
1: Anche tu, ci aspettiamo tutti. Visto che sei influencer, che tu segui i trend, come dice la nostra Aurora.
0: Sì.
1: E faccio una foto della tua fidanzata in mezzo agli scatoloni. Se non vuole collaborare la signora Giorgia, che comunque con la G come Giulia, per cui potrebbe essere.
0: Sì.
1: Insomma, puoi mettere il gatto che è con la G lo stesso, Artù.
0: Nel frattempo, non è con la G, ma con la J. Giovanotti e Alfa, posizione numero 4.

0: posizione numero 3, un bel reggae che ci porta tutti quanti a fare, non lo so, quello che vogliamo, i The Colors con Rolling Stones.
1: Adesso qua sono problemi. Perché
0: adesso? Alla fine della puntata vengono fuori i problemi.
1: No, adesso io sto per dirti una roba che mi sentirei anche di dirti.
0: Mi siedo.
1: Perché ha detto il nuovo concerto inizia con una canzone che non si aspetta nessuno di sistemata. Adesso la Iris ha comprato tutti i biglietti.
0: Ah, tu mi parli.
1: Ha prenotato tutti gli hotel, le case. Si è presa un mese di ferie da Radio Sorriso per andare a vedere i concerti di Vasco. Vasco mi dichiara, inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, ma Iris ci resterà male, cioè.
0: Certe notti di liga.
1: Hai capito? Io ho avuto paura perché te non è che Vasco mi è andato fuori di testa.
0: O tipo, senza te non posso stare di Gianni Celeste.
1: Hai capito? Per sempre sì di Salda Vinci.
0: Perché no?
1: Chi può dirlo? Adesso chi lo sa? Nessuno. Come facciamo?
0: No, Vasco penso che
1: Vasco,
0: lo sappia.
1: Però non puoi lanciare sti dissing così, poi la Iris non dorme di notte, scusa.
0: Vabbè, penso che tutti quanti ce ne faremo.
1: Non è mica maniera.
0: Comunque una ragione, sicuramente potrebbe cantare al mio paese di Serena Brancale, sì. Levante.

0: Ora scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
4: Rifiuto.
3: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
4: Rifiuto.
3: Colpo di scena, rifiuta tutto.
4: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Io ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiano. Dicomi DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi faccio le corna.
1: Mentre tutti dormono.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia. Sia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Bella e Monella, tutta

0: Bella e Monella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche in questo sabato pomeriggio riparte il treno degli anni. Queste tre ore di musica che ci accompagnano con tutto il meglio della musica appunto italiana del nostro paese. Tutto quanto quindi da cantare e da ballare. I testi li sapete a memoria, pronti via.
0: Bella e Monella. Il treno

0: sola.
1: E si parte con la musica, perché abbiamo ascoltato Takagi, Ketra ed Elisa con Da sola in the night, poi è arrivata Giorgia con la sua Un'ora sola ti vorrei e abbiamo concluso la prima terzina con Annalisa, Ragazza sola. Ma ora si continua, perché stanno per arrivare anche dei maschietti importanti, come per esempio Biagio Antonacci, che ci canta fra poco Buongiorno Bell'anima dal 2010, tratta dall'album Inaspettata. È una di quelle dichiarazioni d'amore che, insomma, Biagio Antonacci sa bene come fare. E poi arrivano gli 883. Rotta per casa di Dio era il 1993, quando dall'album North Ovest Est gli 883 ci raccontavano di come si sono persi nella strada per andare ad una festa e come comunque quella serata è riuscita a diventare memorabile, proprio vita quotidiana, come solo gli 883 sanno fare. E poi andiamo ancora una volta in estate al mare con Rocco Hunt, J-Ax e Bondabash, Ti volevo dedicare. Sì, un amore malinconico che però, insomma, di diritto va anche nella playlist estiva di ogni estate, come i Bondabash sanno sempre fare.
2: Bella e Nonella.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: una combo assolutamente improbabile con Baby K e Tiziano Ferro, che nel 2013 ci cantavano Killer, un po' un mix di pop urbano con tutta questa eleganza portata poi da Tiziano Ferro. Quanto ci sono piaciuti e non ce l'aspettavamo. E poi arriva il re della positività, e sì, sto parlando di Jovanotti con Penso Positivo. Era il 1993 quando appunto Lorenzo ci cantava questo inno alla positività con queste frasi casualissime e questa un po' filosofia anni 90 che insomma ci piaceva e lo caratterizzava tanto. E poi arriva anche Marco Mengoni con Parole in Circolo. Era il 2016 quando, tratto dall'album Le cose che non ho, Mengoni ci parlava di quanto sia importante a volte dire le cose bene, non avere troppa fretta di dire cose a caso buttate lì senza pensarci troppo. Bisogna a volte soffermarsi sul significato delle parole.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: E finisce qui anche questa prima mezz'ora. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima, perché arrivano nomi come Ligabue, Vasco Rossi, Neck, Marco Masini, Blanco, Giusy Ferreri, eccetera eccetera. A fra poco, restate lì.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte. Sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
18: Senz'altro!
17: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: E riapriamo questa seconda mezz'ora del treno degli anni di oggi con Ligabue, Questa è la mia vita. Poi arriva un po' di energia, Irene Grandi con Boom Boom, e concludiamo con una combo improbabile ma che ci è piaciuta, Tropico e Cesare Cremonini, Contrabbando.
1: Bella e Monella, il

0: diciamo che nel mondo della trap, del pop, del rap, eccetera, eccetera, anche se non hai la patente, prima o poi una macchina costosa la devi mettere all'interno di un brano. E questo succede con Rcomi, che però mi sa che lui la patente ce l'ha, e anche con Sfera Ebbasta, che nel 2021 ci cantavano un nuovo Range, tratto dall'album Taxi Driver. Anche se non è stato un singolo, è comunque andato subito su in classifica e ce lo siamo cantato per un sacco di tempo. E poi, a proposito di cantare per un sacco di tempo, arriva Vasco Rossi. C'è chi dice no, era il 1987, quando Vasco appunto ci parlava in maniera sempre un pochino ironica di tutta questa voglia di omologarsi, di diventare tutti quanti uguali, fatti con lo stampino, anche se a volte sarebbe molto meglio uscire un pochino dagli schemi e cominciare a ragionare con la propria testa, cosa che alla fine ha sempre fatto anche troppo bene Vasco Rossi. E concludiamo con Neck, Fatti Avanti Amore. Era il 2015 quando dall'album Prima di Parlare ci faceva uscire questo capolavoro, arrivato secondo al Festival di Sanremo per tantissimi, il vincitore morale di quell'edizione.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Oh.

0: Giuse Ferreri, che fa sembrare malinconico anche un pezzo di quelli che ti metteresti per fare palestra, cioè quelli che dovrebbero normalmente gasarti, e invece no, lei ha questa capacità di portare un po' di malinconia all'interno di ogni canzone, e questa cosa effettivamente ci fa fare dei bei sospiri. Ed era il 2015 quando ci cantava Volevo te, questa storia d'amore che finisce con tutte queste cose malinconiche che restano appunto quando una storia non va come vorresti. E poi una botta di vita, perché arriva Marco Masini con la sua Vaffanculo. C'è sempre una grandissima incazzatura, ma se non altro detta in maniera completamente diversa. Era il 1993 quando questo pezzo, tratto dall'album Ti innamorerai, venne censurato da un sacco di radio, ma nonostante tutti gli ostacoli che vennero messi davanti a questo brano, ebbe un successo pazzesco ancora oggi. Concludiamo con Blanco, Nostalgia, era il 2022, l'album Innamorato.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed eccoci qui che si conclude la prima ora insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima. Arrivano nomi come per esempio Zucchero, i Subsonica, poi arriva Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Noemi, Roberto Vecchioni e un sacco di altre chicche bellissime. Restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.

0: Fare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ma senti con che terzina ti riapriamo questa mezz'ora, qui accontentiamo veramente tutti. Si parte con Carl Brave e Max Cazzè, Posso. Continuiamo con Zucchero che ci cantava Rispetto e concludiamo con i Subsonica, un po' di musica elettronica, Tutti i miei sbagli.
1: Bella e Monella, il treno.

0: chiusura parliamo di quella volta in cui un artista italiano riuscì a far cantare Ricky Martin in appunto lingua italiana per la prima e forse anche ultima volta, e sto parlando di Eros Ramazzotti con Non siamo soli, in combo appunto in abbinata featuring con Ricky Martin. Non se l'aspettava nessuno ne sentiva particolarmente la necessità fino a quando non li abbiamo sentiti, ed era il 2017. Non siamo soli infatti è stato uno di quei pezzi che ci ha tenuto compagnia per tutta quell'estate, e quanto ci è piaciuta questa improbabilissima combo. E poi si va con 360 gradi, Sandra. Era il 1999, quando appunto proprio in quegli anni le canzoncine erano leggere, fresche, un pochino radiofoniche, e i 360 gradi ce ne hanno proprio costruita una ad hoc per quel periodo musicale. E poi arriva Achille Lauro, che nel 2020 ci cantava Me ne frego, con quell'esibizione di Sanremo che fece parlare più per lo stile che forse anche per la musica, però insomma sappiamo, conosciamo come Achille Lauro, tutta una provocazione tanto da comparire all'interno di questo brano nudo, completamente nudo, per richiamare un pochino una scena ispirata all'arte classica.
1: Bella e Monella, il

0: E ora ci ascoltiamo Francesca di Francesca Michelin. Era il 2012 quando dall'album Riflessi di me, in collaborazione con Elisa, Francesca Michelin ci cantava questo brano che porta il suo nome ma non è autobiografico. Si parla un pochino di come ci si sente in costruzione come persone, eccetera eccetera, insomma tutti quei discorsi che poi sentirete meglio nel brano. E poi arriva Noemi con Vuoto a perdere del 2011. Anche qui ci sono delle penne importanti nello sfondo di questo brano, perché infatti a scriverla a due mani sono stati Vasco Rossi e Gaetano Correri, non due nomi a caso, e anche qui successo assicurato. Si parla di relazioni tossiche, di sensazione di essere sostituibili, insomma tutte quelle cose che in una relazione ti fanno stare parecchio male. E poi si va con Roberto Vecchioni, Voglio una donna. Era il 1995 l'album di provenienza, Il cielo capovolto, e qui si parla con ironia del desiderio di avere a volte una relazione vera, sana.
1: Bella e Monella, il

0: anche questa mezz'ora, come sempre, vi faccio una piccola anticipazione di quello che ci aspetta nella prossima, perché arrivano nomi come Fedez, Paola Turci, il Piotta, Gianna Nannini, Laura Pausini, Francesco Baccini, tutti che fanno rima tra l'altro, a fra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E anche con questa apertura abbiamo una terzina bella variopinta. Iniziamo con il Piotta, la grande onda, poi arriva Paola Turci, sai che è un attimo, e concludiamo con Fedez, crisi di stato. Direi che anche in questo caso ce n'è veramente veramente per tutti questi.
1: Bella e Monella, il

0: Ora pronti per un bel po' di energia, perché stanno per arrivare i Finlay con la loro Adrenalina. E sì signori, era il 2007 quando sti ragazzi ci facevano saltare tutti quanti. Singolo che li ha definitivamente confermati all'interno del panorama italiano, ha lanciato le loro carriere e sì, singolo anche che ci ha fatto letteralmente saltare per tutta l'estate del 2007. E poi torniamo un bel po' indietro negli anni, si va nel 1984 con Gianna Nannini e la sua Fotoromanza. Un amore intenso, un pochino tossico, raccontato con tutta questa ironia, queste immagini forti, uno dei primi grandi successi di Gianna Nannini che la portò a vincere anche il Festival Bar di quell'anno. E poi andiamo con Emma e Baby Gang che ci cantano Hangover, che ci parla di tutta quella sorta di sbronza ma emotiva che abbiamo addosso quando una storia d'amore finisce. Quindi non si parla di i postumi dell'alcol, ma dei postumi di una storia d'amore. Era il 2024, l'album di provenienza Souvenir, e posso dire questa combo ci è piaciuta parecchio.
1: Bella e Monella, il 3.

0: E ci viene proprio tanta, tanta voglia di estate quando sentiamo questo pezzo. Era il 2018 quando Irama ci cantava Nera, tratta dall'album Plume, praticamente il pezzo che l'ha battezzato. Dopo l'uscita da Amici di Maria De Filippi, che l'ha praticamente visto vincitore e l'ha lanciato all'interno del panorama della musica italiana. Quanto ci è piaciuta questa canzone, soprattutto, ma quanto ce la siamo ballata sta canzone. E poi arriva Francesco Baccini con la sua Qua Qua Quando, del 1990, tratto dall'album Il Pianoforte Non È Il Mio Forte, album che peraltro vede un sacco di collaborazioni pazzesche, e qui Baccini lo riconosci subito con questo stile sempre un pochino ironico, sempre un pochino cult anni 90, pieno insomma di cose che richiamano proprio a lui come artista. E poi arriva anche Laura Pausini con Un Buon Inizio, del 2023, tratto dall'album Anime Parallele, e sì, c'è lo zampino di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per la scrittura di questo brano.
1: Bella e Monella, il

0: chiude anche questa seconda ora insieme, ma nella prossima arrivano nomi come per esempio Raff, i Coma Cose, Elodie, Bob Sinclair e Mattia Bazar, i Sottotono, Ben Jeff, ed insomma avete già capito che se volete divertirvi dovete rimanere qui con noi assolutamente. A fra poco, dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
4: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
6: E qui partenza bella fresca, partiamo con Elodie, Michele Bravi e Gue che ci cantavano Nero Bali. E poi andiamo con Raff, Un salto negli anni 80, Ti pretendo. E concludiamo con qualcosa di un pochino più recente come Cose, Posti, Vuoti. E qui veramente andiamo a spaziare in tutti gli anni.
4: Bella e Monella, il

0: Continuiamo con Alessandra Amoroso in collaborazione questa volta con Big Mama, che nel 2024 ci cantavano Mezzo Vuoto. Tratto dall'album Io Non Sarei, è uno di quei pezzi che parla della distanza, di quanto una relazione possa diventare instabile e difficile da sopportare quando appunto ci sono delle incomprensioni di mezzo e tutte quelle cose che a volte a lungo andare ci incattiviscono un pochino. E poi andiamo in una realtà parallela, in un mondo proprio a sé stante, con Se Telefonando dei Delta Vipero, non nella versione originale ma in quella rifatta del 2004, e qui andiamo a scoprire queste sonorità un pochino fredde che rendono la versione di questo brano un po' più elettronica, un po' più cupa, un po' più minimal rispetto a quella originale che conosciamo tutti quanti bene, di Mina, insomma, che ci ha fatto veramente cantare a squarciagola tutti quanti. E concludiamo con Bob Sinclair e i Mattia Bazar e la loro Ti Sento, questa versione rivisitata di Ti Sento con la collaborazione appunto di Antonella Ruggero del 2023, che ce l'ha fatta riscoprire in una forma un pochino da club.
1: Bella e Monella, il treno del

0: questa prossima terzina parte con un bel po' di cattiveria. E sto parlando di Claudio Baglioni che ci canta Via del 1981, tratto dall'album Strada Facendo. Questo pezzo che secondo me merita se non altro per tutti gli arrangiamenti che ci sono stati fatti sopra poi. Ai live molto più veloce, molto più rock, molto più cattiva, poi nel disco un pochino più delicata, un pochino più morbida, ma sempre sottolineando due tematiche molto forti del tipo me ne voglio andare da qui. E poi arrivano i sottotono con Dimmi di sbagliato che c'è. Anche qui ci facciamo grandi domande e grandi riflessioni, soprattutto sull'amore. Era il 1996 quando ci cantavano, tratto da questo album Sotto effetto stono, questo brano che ci parla un po' di tutte le domande dirette o indirette che ci si fa quando una relazione non funziona. E poi si va con la hit dell'estate per eccellenza, Benji e Fede, Dove e quando, era il 2019.
1: Bella e Nonella, il 3.

0: Conclude anche questa penultima mezz'ora, ce ne rimane solamente un'altra prima di concludere, di salutarci e di magari anche buttarci in un bel aperitivo. Nella prossima mezz'ora arrivano personaggi come Ultimo e Litfiba, Francesco Gabbani, Lucio Dalla, Marrakesh, Negrita, eccetera eccetera. Restate lì.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Vuoi qualità a prezzi bassi?
11: Di più!
10: Vuoi offerte vere?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Di più! Scegli!
10: Allora scegli supermercati Di più! Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di più!
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Uno.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
15: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi.
15: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
18: Senz'altro!
17: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E questa terzina poi ci porta in un sacco di mondi diversi. Partiamo con Ultimo, Bella davvero. Continuiamo con Litfiba, Il mio corpo che cambia. E finiamo con Antonello Venditti, Che fantastica storia è la vita. E con questa terzina abbiamo spaziato un po' ovunque.
1: Bella e Monella, il treno.

0: poi ci sono casi in cui anche il più positivo dei cantanti, come per esempio Francesco Gabbani, ci canta una canzoncina un pochino malinconica, come L'abitudine del 2022, tratta dall'album Volevamo solo essere felici. È uno di quei brani un pochino più introspettivi di Gabbani, un po' meno ironico del solito, un po' più cantautorale, insomma un po' più riflessivo, perché ogni tanto essere anche un po' più seri ci sta bene, insomma fa parte della nostra vita, più che altro, cioè non è che non possiamo evitare. E poi arriva Lucio Dalla con la sua Attenti al lupo. Era il 1990 quando dall'album Cambio, Lucio Dalla ci cantava questa canzone, è andata subito prima in classifica, scritta da Ron e poi ovviamente cantata da Dalla, e parla di quanto a volte sia importante non fidarsi troppo di quelle persone che sembrano tanto buone, tanto care, ma poi alla fine hanno un po' questo lupo nascosto. E poi arrivano, per concludere, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente, del 2018, una critica sociale e anche un motivo per ricordare l'attentato di Manchester del 2017, che vinse il Festival di Sanremo dell'anno successivo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: levi una bolla.
1: Ed è arrivato anche il momento degli inviti, perché se siete amanti della musica italiana e se vi piace cantare e ballare sulle più belle hit del nostro paese, beh allora non vi potete perdere le serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, dove ci potete trovare. Beh, per esempio, questa sera saremo a Ceresara alla festa della Saresa e poi saremo domani a Somalia a Lodi alla festa del Mastro Birraio, poi avremo anche una festa pubblica il 2 a Fossò, poi il 4 vabbè abbiamo una festa privata, poi saremo a San Vito di Leguzzano il 5 giugno, eccetera eccetera. Non me le ricordo tutte quante a memoria, ma se volete beccare una serata vicino a casa vostra per passare a trovarci, per passare a fare un po' di festa insieme a noi, beh non dovete fare altro che venire a trovarci sulle nostre pagine social, dove trovate tutto il calendario, tutte le info, tutto quello che vi serve per fare festa con noi. A presto.
2: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da

0: da Nox e Cheyenne camminando e abbiamo concluso con Marrakesh. Gli sbandati hanno perso ed è arrivato anche il momento dei saluti, quindi vi auguro una buona serata e una buona domenica. Noi ci risentiamo qui sabato prossimo sempre dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea, e quindi a prestissimo, ciao!
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
0: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Radio Bella e Monella.

Disco! Ciao amici, nuovo appuntamento in diretta, quello del sabato, quello originale, con Damiano Mente e Thomas Menegazzi. Un'oretta bella qui su Radio Bella e Monella, dove andiamo a sentire un sacco di hit. La prima che sentiamo è quella nuova di Clara con San Giovanni, si intitola Le ragazze.

0: la sentiremo parecchio anche quest'estate, quella dei The Colors, Rolling Stones, nella nostra bella disco su Radio Bella e Monella. Va bene, allora, non so se avete curiosato sui social, ma è uscito un bellissimo video di Alfa dove comunica ai suoi genitori di aver fatto un super pezzo, quello che tra poco ascoltiamo qui su Bella Disco. È quello che si intitola Buon Vento, e pensate che è stato proprio Jovanotti a chiedere la collab al buon Alfa. Vabbè, comunque non vi spoilerò nulla, sentite il pezzo e andate a vedere il video bellissimo sui social.
1: Bella Disco.

Rapper e Basta insieme a Shiva, si intitola Neon, brano ormai che ha un annetto circa. Shiva, che oltretutto è in tour, sta praticamente facendo tutti i palazzetti, anche lì ci sono un sacco di video sui social, anche riguardante qualche intervista che ha fatto in televisione. Va bene, comunque c'è altra musica, ci sono altri artisti, H7 nel nostro palco di Bella Disco con Poesie Clandestine. Bella Disco.

0: alla disco su Bella e Monella. Comunque, va bene, non perdiamo tempo, è il momento delle tre canzoni, una dietro l'altra. Ludwig il Pagante ad iniziare, poi Achille Lauro chiude Dito nella Piaga.
1: Bella di

0: 26 versione remix e che fastidio di dito nella piaga. Va bene, ultimo disco della nostra prima mezz'ora di Bella Disco. Il disco sempre bello, il selezionato di Thomas Menegazzi e quello di Umberto Tozzi. Si intitola Gloria.
1: Bella

0: prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate, tra poco si ritorna sempre qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve.
3: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella,

0: Simonella. Va bene, seconda mezz'ora dove dobbiamo ascoltare ancora un sacco di gente. Sì, sì, anche il disco Limone. Step by step arriviamo. Intanto Samurai J con Flamenco Paranoia e dopo c'è Annalisa con Canzone Estiva.
1: Bella disco.

0: notte, da tutta l'ora della nostra bella disco. Come sempre, giù i finestrini, sul volume, fuori la voce, c'è Fedez insieme a Francesca Michelin. Questa è una hit, magnifico.
1: Bella disco, disco limone.
2: Passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere.

squarciagola. Era il nostro disco limone, quello di Fedez e Francesca Michelin. Magnifico qui su Radio Bella e Monella. Va bene, altre tre canzoni come prima, una dietro l'altra. Prima Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, poi c'è Safe con Tu. Mi piace.

0: e adesso è ufficiale, Bella Disco finisce qua. Noi come sempre ci sentiamo in replica la domenica, anche il mercoledì, e poi ovviamente il prossimo sabato con l'appuntamento in diretta con Bella Disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto Promo Centri Estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Milano un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. A intervenire i carabinieri su delega delle titolari dell'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico il

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sono le 19, la musica c'è, un sacco di notizie sono pronte per essere raccontate, allora io direi di partire subito con Fulminacci, maledetto me.

me. Aperitivo all'italiana che parte con la voce di Fulminacci, maledetto me. Parliamo di musica, parliamo di grandi artisti. Francesca Michelin che ha annunciato il nuovo album in uscita il 12 giugno, manca davvero pochissimo. Si chiama Magia Bianca, noi la stiamo ascoltando anche con il nuovo singolo. Ed è un lavoro particolare perché l'annuncio è stato accompagnato da queste misteriose streghe apparse sulle strade di Milano, da riferimenti di fuochi, di lita, queste antiche celebrazioni celtiche del solstizio d'estate. E questo sicuramente richiama dei tratti dell'album. Il disco, che tra l'altro è già disponibile in pre-order, è un po' un concept album. Sono 9 tracce, mescolano un po' di dungeon synth, atmosfere medievali, quelle sonorità poi anni 80, e raccontano delle storie, storie di dame, di streghe. Ci sono dei richiami alla contemporaneità, quindi un lavoro sicuramente interessante. Tutto questo dal 12 giugno. Noi attendiamo Magia Bianca, il nuovo lavoro di Francesca Michelin. Intanto Gianluca

0: luna piena stiamo parlando di musica. Blanco, che sta vivendo un periodo pazzesco, un sacco di successi, è impegnato nel tour con nei palazzetti, ha raggiunto il primo posto in classifica con Ricordi, questa bellissima collaborazione, stiamo passando il singolo anche in radio insieme ad Elisa, e questa canzone fa parte di un album, l'album Ma, si intitola così, segna il ritorno sulla scena musicale, poi è impegnato in tantissime date, il 29 giugno sarà Marostica per esempio, il 21 luglio a Palmanova, quindi un grandissimo ritorno. Magari qualcuno di voi si è acquistato anche i biglietti, se ce lo vuole raccontare, 393 7366 170. Arriva Mahmood con Cocktail d'amore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

Colors con Rolling Stones qui su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di musica in questa serata insieme, parliamo dei Pooh. I Pooh che non si fermano mai, avevano detto basta, non facciamo più live, però il pubblico li vuole, il pubblico li ama da sempre, quindi ritorneranno per celebrare 60 anni di carriera, una delle band più longeve del nostro paese, ed è un evento speciale, si chiama Pooh 60, la nostra storia, notte a sorpresa, 24 ottobre, questa è la data, all'Unipol Arena di Bologna, ed è una serata che non sarà un semplice concerto, perché i Pooh promettono degli ospiti, un sacco di emozioni, immagini inedite della band, della storia che hanno appunto vissuto in questi 60 anni unitissimi, contributi video, una scaletta speciale, tutto per celebrare questi 60 anni di fortunata carriera. I biglietti sono già online e quindi accaparrateveli velocemente perché vanno in sold out subito. Arriva Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway. Lui.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Sempre di cinema, le nuove uscite. Allora, se amate la musica e soprattutto se amate i film documentari e volete conoscere qualcosa di più di Marrakech, questo weekend c'è King Marrakech, documentario diretto da Pippo Mezzapesa, che racconta la crescita artistica, la storia personale di questo grande artista. Alterna un po' i successi, i momenti di difficoltà, come tutte le carriere dei grandissimi artisti, ma anche le nostre vite, ci mettiamo in mezzo pure noi, e mostra anche la persona che c'è dietro il personaggio pubblico, Fabio. È un film che segue il suo percorso dagli esordi, la sua vita quotidiana, le relazioni, la carriera musicale, costruita davvero in un anno di osservazione ravvicinata. Quindi davvero un documentario che vale la pena di visionare. Lo trovate questo weekend proprio nei cinema. King Marrakech, questo è il titolo.

su Radio Belle Monella. Questo fine settimana stiamo dando qualche piccolo consiglio agli indecisi, vi stiamo dicendo: mettetevi comodi, prendete un bel po' di popcorn e andate a vedervi una bella commedia, perché no, Come innamorarsi, altre pessime idee, commedia diretta da Simona Leandri, ed è una storia che dove il protagonista è Lino, è questo avvocato di successo interpretato da Lino Guanciale. La vita va in crisi però, perché la moglie lo lascia per uno chef, e quindi per vendicarsi Lino coinvolge Sofia, che tra l'altro è interpretata da Andrea De Logu, in un piano per sedurre il nuovo compagno della ex e quindi dimostrare che lui in realtà è un traditore, un Don Giovanni. Tra complicazioni, l'aiuto di amici piuttosto eccentrici, un po' invadenti, però il piano sfugge di mano, succederà davvero la qualunque. Quindi se volete sorridere, se volete un weekend completamente diverso, al fresco perché ci sarà pure l'aria condizionata, Innamorarsi, altre pessime idee, il film che fa per voi.

0: Frida con un bel casino ci porta ad ascoltare Roby Burillo con i suoi belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Salutiamo gli amici all'ascolto di Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare insieme al sottoscritto Roby Burillo dei Los Locos, che vi fa rivivere un po' le emozioni del passato, tutte le canzoni che hanno segnato un po' le nostre estati, le nostre vite. Lo faremo oggi insieme agli 883 che spesso ci vengono a trovare nei nostri tormentoni con Hanno ucciso l'uomo ragno e ancora non sappiamo chi sia stato, pensate al 1992. E invece dal 2015 una canzone che a me sinceramente piace tantissimo, perché mi ricordo da un bel l'estate quell'anno, ed è proprio L'estate addosso. Buon ascolto con i belli di gruppo.
3: So

0: bella, cioè quel passaggio di chitarra pazzesco, l'estate addosso con Jovanotti. E 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Sono Roby Borillo dei Los Locos, vi do appuntamento a questa sera per la versione extended dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Radio Bella e Monella Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Situazione tranquilla nelle prossime ore sulle nostre zone, con solo qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Poi nella giornata di domani ampi spazi assolati al mattino, nel pomeriggio fenomeni tra Alpi e Prealpi in sconfinamento, poi sulle regioni di nord-est e a tratti anche in Lombardia a fine giornata. Clima molto mite già al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: italiane da cantare.
1: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: così la seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Se ci siete, come si suol dire, battete un colpo, soprattutto raccontatemi se ci sono delle sagre, degli eventi, delle cose che si tengono sul vostro territorio. Basta inviare un messaggio al 393-7366-170. Diamo come sempre qualche consiglio agli indecisi del weekend. E allora, fino a domani a Venezia vi fate un bel giro, il centro storico meraviglioso, i negozi, i musei, e c'è anche il Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, che è uno dei principali eventi internazionali dedicati alla nautica. Non occorre avere una nave, basta essere appassionati, un po' curiosi. Qui ci sono un sacco di imbarcazioni, e poi ci sono motori, design, yacht, e poi ancora convegni, insomma tante cose interessanti fino a domani 31 maggio all'Arsenale di Venezia. Adesso arrivano Mr. Rain e Clara con Un Milione di Notti.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Ale Di Pezzo con la canzone presentata al Festival di Sanremo, Resta con me. Stiamo dando qualche piccolo consiglio in questo sabato sera, stiamo cercando di darvi la possibilità di fare qualche gita fuori porta, di vedere qualcosa di interessante, tipo il mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta, che è un evento ormai storico, da oltre 40 anni si svolge questo mercatino l'ultima domenica del mese, quindi questo paese si trasforma in un grande mercato dedicato all'antiquariato, al collezionismo, ci sono un sacco di oggetti, idee regalo, oggetti anche per i collezionisti, perché no, ci sono un sacco di espositori che propongono mobili, oggetti d'epoca, tutto a prezzi davvero unici. È considerato, pensate un po', uno dei mercatini più scenografici d'Europa e domani 31 maggio ritorna per l'appuntamento mensile. Tutto questo a Piazzola sul Brenta, vi fate un bel giro da quelle parti, vi mangiate un gelato, vi guardate il mercatino dell'antiquariato, uno dei più importanti che abbiamo in Italia, e avete trascorso una bellissima domenica.

Brescia con Dadio su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di eventi del fine settimana. C'è il Festival Plausibile, tutto questo a Verona, il Circo all'Incirca. Ci sono attività per grandi, per piccini, per conoscere da vicino l'arte circense, e soprattutto è un modo per fare festa tutti quanti insieme. Il gioco diventa una cosa seria, una cosa sentita, forme di espressione alternative che sono incoraggiate. Quindi questo è un evento bellissimo per gli adulti, ma super stra mega bello, come dicono i giovani, per chiaramente i bambini, i ragazzini. Quindi un'occasione unica, trovate tutte quante le informazioni anche se andate su Google. Festival Plausibile, facilissimo. Adesso Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular, demoliamo per l'ambiente.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Achille Lauro con Comuni Mortali in quest'ultima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me Elisa, un sacco di cose da raccontarvi, manca solo mezz'ora. Eppure, oltre al cinema, oltre a tutti gli eventi di cui abbiamo parlato, c'è una cosa che dovete fare tutti quanti, anche perché è gratis, ed è puntare lo sguardo e il naso verso il cielo, perché questa notte c'è la luna blu. Il 31 maggio ricorre, questa è la seconda luna piena del mese, tra l'altro è una microluna, quindi ci sono delle congiunzioni astrali, diciamo così, molto particolari. E nella notte tra il 30 maggio e la sera del 31 la luna sarà vicina alla stella Antares della costellazione dello Scorpione, ed è un qualcosa di particolare, viene chiamata luna blu. Quindi questa sera tutti col naso all'insù, fa pure la rima. I Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da

Emma con brutta storia. Ma quale brutta storia? Io ho una cosa bellissima da dirvi. Domani 31 maggio, tra i vari appuntamenti, non perdete la Sportivando Run. Ci siamo anche noi di Radio Belle Monella, con musica, animazione, comicità, a partire dalle ore 8. C'è il DJ set, l'animazione con Monica Morgan e Mbit DJ per iniziare bene la giornata. Poi c'è la corsa per chi è un pochino più allenato, e poi ci sarà senz'altro la radio in piazza. A partire dalle ore 10 sul palco arriva tutta la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Non perdete la Sportivando Run domani 31 maggio agli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, quindi siamo in

Luciano Ferro e Giorgia con Superstar. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Noi ci risentiamo il 1° giugno senza Paolo Zippo, quindi a partire dalle ore 6. Ciao!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile?
2: Chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
6: Senz'altro!
3: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
13: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Spiega meglio.
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Pronti per fare una scorpacciata di tormentoni? Ascolteremo Fragola, J-Ax, Fedez, Brusco, Corona e molti altri nei nostri belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos, siamo qui prontissimi, reduci da Rai 1. Stamattina eravamo Rai 2, eravamo i fatti vostri. E adesso qui siamo puntualissimi, invece qui sui belli di gruppo con Radio Bella e Monella. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos vi vuole parlare di un ballo di gruppo del 2020 che si chiamava Gerusalemme. Ovviamente ve lo ricorderete molto bene, Master KG, per quella canzone. È un ballo, devo dire la verità, a me personalmente non faceva impazzire, però ha avuto decisamente un grande successo. Poi le mie opinioni sono personalissime, ovviamente. Parliamo invece di musica italiana dal 2015, un gran Lorenzo Fragola, un po' sparito dalle scene, ma all'epoca ci regalava delle belle canzoni, visto che effettivamente in questo periodo il sole è tornato alla grandissima, ci riascoltiamo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Caro Andrea De Luca, nostro regista, quello che pigia i bottoni dall'altra parte del vetro, e sono Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni, di canzoni che ci vengono a trovare dal passato, che ci fanno ricordare dei bei momenti vissuti insieme. Andiamo, facciamo un saltino nel 2017 insieme a J-Ax e Fedez, quando erano ancora innamorati fra di loro, che lavoravano bene, facevano gli stadi, facevano San Siro, poi hanno litigato, era difficile bisogna andare d'accordo con loro due, caratterini molto particolari. Li ascoltiamo con Senza Pagare, e poi una canzone che decisamente ci rappresenta, o perlomeno vorrebbe rappresentarci, che è la canzone dello Stato Sociale, che si chiama Una Vita in Vacanza. Beh, penso che questa potrebbe rappresentare un po' tutti. Chi non vorrebbe stare veramente sempre una vita in vacanza? Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Ieri parlavamo insieme allo stato sociale della vita in vacanza. E a proposito di vacanza, io voglio dare un appuntamento a ottobre con gli amici, cugini, fratelli e maggiori di Radio Birichina. Ce ne andremo anche quest'anno in crociera in giro per il Mediterraneo. Per cui mi raccomando, ci sono ancora pochi posti. Prenotatevi che ci divertiamo. Se ci sarò io, Mal, tanti altri artisti, insomma, ci divertiamo alla grande. Ma pensiamo ai tormentoni di oggi. Ascolteremo dal 2003 una rivisitazione di una canzone di Edoardo Vianello, è comunque realizzata da Brusco, che si chiama Sotto i raggi del sole. E poi ci scateniamo, siamo in pieni anni 90, 1994, insieme a Corona di Baby Baby. Buon ascolto.

0: belli di gruppo.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: È permesso?
2: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Solo da €1 fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. €1, batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuto...

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i santi giorni, puntualissimi, poi nel weekend riascoltiamo anche tutte le canzoni ascoltate durante la settimana nel puntatone del weekend, il sabato alle 22, la domenica alle 23, i belli di gruppo versione extended, ma dedichiamoci alla puntata odierna, ci scateniamo, rimaniamo anche oggi dei leggendari anni 90, un altro pezzo assolutamente rappresentativo di quegli anni, lei è bravissima anche sul palco, si chiama Gala, la versione era quella di Molella, è Free From Desire, e qua tutti a fare na na na na. Na, na, na, na, na, o altri cori irripetibili in radio in questo momento. Era il 1997. 1988 invece con la nostra Lorella nazionale, la Lorella Cuccarini con la sua La notte vola, e tutti a cantare con i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Salutiamo gli amici all'ascolto di Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare insieme al sottoscritto Roby Borillo dello Slocos, che vi fa rivivere un po' le emozioni del passato, tutte le canzoni che hanno segnato un po' le nostre estati, le nostre vite. Lo faremo oggi insieme agli 883 che spesso ci vengono a trovare nei nostri tormentoni con Hanno ucciso l'uomo ragno e ancora non sappiamo chi sia stato. Pensate, nel 1992, e invece dal 2015 una canzone che a me sinceramente piace tantissimo, perché mi ricordo una bella l'estate quell'anno, ed è proprio L'estate addosso. Buon ascolto con i belli di gruppo.

0: una bella puntatona anche questa settimana. Mi raccomando, la pillola giornaliera tornerà puntuale lunedì qui su Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare ma anche tutta da ballare quando c'è il sottoscritto Roby Borillo dello Slocos. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

scusa un momento, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è Donnello Cerco italiano. Quando mi piace questa cosa qua, a me di musica italiana. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: italiana.
1: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: Amo la grande festa italiana.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché?

hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico!
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
12: Senz'altro!
11: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona...

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo. Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

già, perché naturalmente con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che è? Una cafonata?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.